0: 94.9.
1: Wow, ho preso in Stasua, a che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gangsta. Yeah.
2: Mami, ho preso.